0: eccellenza. Vado,
1: fa il tuo piacere,
0: e pieno il paniere, fa penitenza.
1: Fa me lo no.
0: Oh, mi ringresce.

0: e una donna gelosa. Intervistata l'arrivando, eccomi.
1: Sono sprevoli, quasi più non prego.
0: In questo paniere, cibo, femmino.
1: Grazie.
0: Questo.
1: Grazie.
0: Questo.

0: niente. Se sol sì, qual è il vostro disegno?
1: Enorme belle feci, di stato spaggela di me. Mia sorella,
0: la tanti.
1: Sì, ma scusa che le prendine a me. Appena più l'indosserò,

del giardino. La qua è nel fondo, ma in mezzo della canna, un piccio varco guida un altro scuro. Rifugio impenetrabile e sicuro. Fusta aperta alla foga, scarpia sui spiri, sui inzaglia.

0: Spennato, sfracellato, e mio papà nel seppur.
1: Spirito dice,
0: e veniti papà allora.

armata con gloria tosca. E nelle chiese fini al Signor. Guardia, destini, non più clamor, via!

0: eccellenza, di gran giubilo. Apprestate il Rite Deum. Presta, nobile pompa, crudo ogni anglo, raccogli ogni traccia.
1: Sta bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggì furora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
2: Sei morto.
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?
2: Eccola.
0: Aperta!

vuoto, vuoto! Chi ha detto chi fu? Si ritrovò nella cappella. Questo paniere tu lo conosci? Certo! Il cesto del vigor, ma non di meno, comunque che sai, io lo lasciai ripieno di cibo prelibato. Il cesto del

se lì stesso un Dio l'abbia già messo, altri fanno. Libera me, Domine. Or tutto è chiaro.

0: respiri una carrozza, presto seguila dovunque vada, un visto provvedi.
1: Sta bene il convegno,
0: Palazzo Farnese.

0: oscar a palazzo.
1: Un cian dell'anno uscì a furore in traccia.
0: Altri,

0: di buon punto. Oh, galant'uomo, comanda la caccia.
1: Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia, giunti a merma di dritta tra le frate perduta, e la ventrò. Ne si sola ben presto, allo scavalco lesto il muro del giardino dei miei cagnotti,

0: addosso.
1: Ehi, sa dove l'altro si nasconde? Ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia. Io lo trassi in arresto.
0: Meno male.

0: consiglio. Dite, dove dunque Angelo?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta! Dov'è?

0: Dai, Angelotti!
1: Sì!
0: Basta, Romberti!
2: È svenuto!
1: Assassino!
0: Portatelo!
1: Voglio vederlo!
0: Portatelo qui!

0: Eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: E ben lo sapenda, morte le porte.

0: simular, non posso fa grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Sì, ma sicuro.
0: L'ordine ch'io li darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!